0: La storia è pesante e la memoria è una fatica che gli italiani non hanno tanto, non hanno così viva. È stato un momento in cui di grande ferocia, di cose terribili. Mi ricordo che il mio amico Sandro aveva l'incarico di far fuori un certo Carità, che poi è stato processato, che è stato ammazzato, che era uno che aveva torturato partigiani, e lo vide uscire, ma teneva per mano il nipotino, e allora non gli ha sparato. E sai che le cose, dice un mio amico, noi volevamo salvare delle vite quando tutti volevano ammazzare. E dice una cosa nella quale c'è del vero.
1: Hostia, suspenderanno il partito fijo.
2: Che cojones ti importa eso? El fútbol es el pueblo, cago en Dios, que me den pan, pero me cago en el...

Stato. Volontari della libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barranco, Bombacci, Porta, Gatti, da quando giornalista del regime e dietro della feroce pattuglia.